Because the Night, suoni notturni su Nova Radio.

voce, fuggevole. Sono sordo le grida, rinuncio alla sfida. Voglio la verità, dammi la verità. Voglio la verità, raccontamela. Raccontamela, raccontamela. Produci altra tela, avvolgi col nero. Il buio mi soffoca, ragno, divorami. La tela mi libera, ragno, divorami. Costruisci gabbie, aspetto la verità. Innalza le gabbie. Mosche nella tela sono cibo.

Guarda le fiamme che si alzano, guarda i palazzi che crollano, tutte le madri che piangono, come le statue che cadono. Apro la porta e tu non ci sei più, resta soltanto un'immagine. Scende la notte a grappoli, sento il lamento dei vicoli.

strade che cedono agli angoli, fiumi che ingoiano gli argini, le cattedrali.

sangue dal naso dei martiri, vino che affoga i ricoveri.

0: Stai ascoltando Nova Radio.
1: Ho fatto un dramma per sentirmi meglio. Solita tattica, nulla di serio. Ho fatto domanda per avere un premio. Ho fatto

sorgere binari morti e ricucivi polsi a tutti. Facevi risorgere binari morti per portarci al discount a fare acquisti.

0: di questi cazzo di anni zero.
1: Delle nostre giornate che sono state ristrutturate, di tutti gli altri libertini che sono stati biodegradati.

0: sono detto in fiamme fanno un odore strano. E i nostri discorsi seri di ieri, intercettati dai finanzieri, gli spacciatori tunisini affittano camere di alberghi vicino alle stazioni. Noi siamo egocentrici come i gatti scappati dai condomini.
1: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi in A1 per veicolo fermo in avaria tra Arezzo e Valdarno in direzione nord. Segnaliamo inoltre la presenza di personale su strada per lavori tra Roncobilaccio e Aglio nei due sensi di marcia. Siamo al traffico ferroviario per lavori infrastrutturali programmati a Firenze Cascine. Quest'oggi 31 maggio è previsto il blocco della circolazione tra Firenze ed Empoli. La fascia interessata dal provvedimento, come detto, è quella compresa tra le ore 11 e le ore 13. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, ricordiamo che è stato inaugurato ed è già transitabile il nuovo ponte Nencioni sull'Arno, realizzato nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno Arripoli. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi in A1 per veicolo fermo in avaria tra Arezzo e Valdarno in direzione nord. Segnaliamo inoltre la presenza di personale su strada per lavori tra Ronco Bilaccio e Aglio nei due sensi di marcia. Siamo al traffico ferroviario per lavori infrastrutturali programmati a Firenze Cascine. Quest'oggi 31 maggio è previsto il blocco della circolazione tra Firenze ed Empoli. La fascia interessata dal provvedimento, come detto, è quella compresa tra le ore 11 e le ore 13. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze ricordiamo che è stato inaugurato ed è già transitabile il nuovo ponte Nencioni sull'Arno, realizzato nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno Arripoli. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
2: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa Mangia la Mela a Droga Out.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze.
2: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno con ingresso libero.
3: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
2: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.00.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. Donald Trump avrebbe presentato una nuova proposta sull'Iran più restrittiva rispetto alla bozza d'accordo. Intanto un drone di Teheran colpisce una base americana in Kuwait. Davide Camera.
2: Varie fonti fanno sapere che il presidente americano ha inviato una controproposta molto più restrittiva, probabilmente legata ai punti principali del contendere, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. C'è nervosismo per la lentezza delle risposte iraniane, lo dimostra il fatto che il segretario della difesa Exet torna ad evocare un attacco a Teheran, ma si è già visto che spesso le pressioni americane producono l'effetto contrario. Anzi, secondo Bloomberg, tra venerdì e sabato un attacco missilistico balistico iraniano è stato lanciato in una base aerea americana in cui ferendo lievemente 5 militari statunitensi e danneggiando gravemente 2 droni d'attacco. Trump parla di negoziati lenti per fare un grande accordo e ribadisce che l'Iran non deve avere il nucleare e lo fa anche attaccando di nuovo il Papa. Qualcuno gli spieghi che il sindaco di Chicago è inutile, scrive dopo che questo è stato ricevuto dal pontefice, e che Teheran non può avere l'atomica. Parole che non avranno probabilmente repliche dalla Santa Sede dopo la chiarissima frase a suo tempo pronunciata da Leone XIV: chi mi critica lo faccia nella verità. E Israele allarga i suoi attacchi nel sud del Libano, dove un drone di Hezbollah ha ucciso un soldato 21enne dell'IDF.
1: E da Papa Leone XIV un nuovo appello contro le guerre: la pace è sempre possibile, ha rimarcato il pontefice al termine del rosario recitato ieri sera a chiusura del mese mariano e in collegamento con i santuari mariani di tutto il mondo, anche del Libano e dell'Ucraina. La guerra russo-ucraina. Nella notte le forze di Kiev hanno lanciato attacchi coordinati con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov, sotto attacco anche una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore della centrale nucleare di Zaporizhia. Per Mosca si è trattato invece di un attacco deliberato. La IEA ha espresso preoccupazione e richiesto di poter accedere al sito per esaminare l'edificio delle turbine colpito. La cronaca è il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera, provincia di Imperia, lo scorso febbraio. Dopo la madre è arrestato anche il compagno. Laura Carchiti.
3: Già indagato a piede libero, Manuel Iannuzzi, 42 anni, è stato arrestato ieri con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Nella sua casa per Rinaldo erano state trovate tracce di sangue, così come nell'auto della mamma della piccola, che ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. La bambina era stata trovata morta nella casa della madre la mattina del 9 febbraio dai soccorritori chiamati dalla donna, che sosteneva che la piccola, di 2 anni, aveva difficoltà a respirare. Sul corpo della bambina erano stati trovati però alcuni lividi e macchie e il medico legale, dopo l'esame esterno, sostenne che la morte era avvenuta qualche ora prima, ovvero durante la notte. La donna, interrogata in caserma, disse invece che i lividi erano dovuti ad una caduta dalle scale di qualche giorno prima e di aver passato la notte tra l'8 e il 9 febbraio assieme alle 3 figlie in casa del suo nuovo compagno, a Perinaldo. Al risveglio avrebbe preso le 3 bambine e sarebbe tornata a casa in macchina. Le contraddizioni della donna e la comparazione del racconto con l'analisi delle telecamere di sorveglianza portarono i carabinieri ad arrestarla. Arresto che però non venne convalidato dal GIP. Il giudice emise dopo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e la donna venne trasferita a Genova Ponte Decimo, dove si trova tuttora.
1: Un'altra donna uccisa ancora una volta per mano del partner a Ferrara, una donna di 50 anni è morta con una coltellata al petto. In manette il marito, suo coetaneo. Ad allertare i carabinieri è stato lo stesso uomo. Inizialmente aveva raccontato che la moglie si era volontariamente tolta la vita. Ed è in gravissime condizioni la donna di 49 anni aggredita dal marito 53enne a Mister Bianco, Catania. L'allarme è scattato quando una delle figlie della coppia ha contattato il 112 chiedendo aiuto per la madre. L'uomo ora in carcere. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain conquista per la seconda volta di fila la Champions League. Nella finale di Budapest l'Arsenal si arrende ai rigori, ma quella di ieri è stata una giornata da incorniciare per il tennis italiano, che pur senza Sinner lancia 3 azzurri agli ottavi del Roland Garros. Gianni De Gaetano.
4: Di Bosco e di Riviera, di Goleada un anno fa, stavolta soffrendo in rimonta un palo prima della roulette russa ai rigori. In altre parole, il Paris Saint-Germain si sbaciucchia ancora alla Champions League, un bis nella coppa più bella, sempre griffato Luis Enrique. Nella finale di Budapest si inchina l'Arsenal 1-1 dopo 120 minuti. Havertz, penalty di Dembélé, fatale nella lotteria dal dischetto l'errore del brasiliano Gabriel. Applaudono i tifosi Gunners, oggi attesi in 1 milione all'ora Londra per festeggiare la Premier. Canta il popolo PSG, impazza la festa per le strade di Parigi. Nietzsche in questi giorni anche del Roland Garros, costretto, suo malgrado, a fare i conti con la grandeur del tennis azzurro, che pur senza Sinner piazza tre dei nostri negli ottavi dello Slam sulla terra. Flavio Cobolli, versione rullo compressore, contro l'americano Tien. I due Matteo, il ritrovato Berrettini e Arnaldi, 10 ore in due in campo nelle battaglie vinte al quinto contro l'argentino Comesagna, carnefice di Darderi, e il belga Collignon, nome da ciclista da grandi classiche e di cui sentiremo parlare ancora.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: By a good used paperback, the bin Bible, and I've got some things that I'd like to put on out there. Like a pony cart in an old bird bath, a kitchen safe in a rocking chair. You can turn me on almost

0: that handguns were made for shooting people rather than for sport. Why not use a rifle in most other applications? You might find a shotgun or a musket, but you'll never hear a pistol. There may always be someone looking for finding some. Guess I'd like to sell a good used paperback living Bible.
1: Luci della ribalta.
2: L'agenda eventi di Nova Radio.
1: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Dal 29 maggio al 1 di giugno al Lumen si apre la stagione estiva con il Festone, 4 giorni di musica dal vivo, DJ set, laboratori e workshop. All'Impruneta torna il C'è di Peggio Festival, organizzato dalla Casa del Popolo, in programma dal 29 maggio al 1 giugno, con laboratori, incontri, cibo e i live di Superbad, Aurorobo Realo e Logic, oltre alla proiezione del film Le città di pianura e il corteo per la pace. Venerdì 29 maggio all'SMS di Peretola un dibattito e una serata di solidarietà con i multati di Piazza Tanucci. La serata parte alle 19 con l'incontro Il decreto del silenzio, il deserto nelle piazze, lo chiamano sicurezza. Ospiti il giornalista Lorenzo Guadagnucci e Beniamino Deida, già procuratore generale della Repubblica. Introduce e coordina l'avvocato Vittorio Lauria. A seguire alle 20:30 la cena di solidarietà. Venerdì 29 alle ore 21:30 al Teatro Nuovo di Fiesole, proiezione del film Enrico Berlinguer, una eredità che parla al futuro. Sempre venerdì alla Casa del Popolo Ritatria del Vingone alle 21, Teatro in Circolo presenta Un po' buffo, un po' triste, diretto da Rita Lusini. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 14, quarto piano, alle 21 Free Pass. Sabato 30 maggio alla Cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in Ugenea Live. Sabato 30 maggio al Mandela Forum dalle 10 alle 12:30 incontro con Arab Barghouti e consegna delle cittadinanze onorarie con Luisa Morgantini, presidente di Assopace Palestina. Alle ore 12:30 a pranzo popolare di raccolta fondi per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. All'Istituto De Martino di Sesto Fiorentino, sabato 30 maggio alle ore 21:15, il concerto spettacolo Fucsia con Mariana Monoli Boni e Marzia Stano e Poppi Pellegrini. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11:30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 31 a Ultravox alle Cascine, Peppe Voltarelli in concerto. Domenica 31 maggio alle 20 al Teatro del Maggio l'Orchestra Giovanile Italiana con Dainer Tafur Diaz direttore, suona musiche di Ortiz, Gershwin e Berlioz. All'Istituto Ernesto De Martino domenica 31 maggio alle 17:30 presentazione del libro Io vorrei, la poesia civile di una cantora eretica di Giovanna Marini a cura di Susanna Cerboni e Alessandro Portelli, con gli interventi di Alessandro Portelli, Susanna Cerboni e Stefano Arrighetti. A seguire il concerto Trio a modo di Michele Manca, Flaviana Rossi e Patrizia Rotonda. Sulle frequenze di Nova Radio domenica alle 12:30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì, alle 20 da Bosco e da Riviera.
3: Luci della ribalta.
2: L'agenda eventi di Nova Radio.

dispiace per le scarpe piene di fango e di questo cappotto di pioggia. Ma ho attraversato valli senza un filo d'erba, dove gli uomini intrecciano figli.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 rallentamenti per il traffico intenso tra Montecatini Terme e Lucca Est in direzione Pisa. Spostandoci sulla Fipilin in direzione mare, rallentamenti tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buona domenica da Davide Camera. È molto più restrittiva la controproposta inviata da Donald Trump rispetto alla bozza di accordo raggiunta sull'Iran. I motivi del contendere sarebbero quelli consueti, secondo varie fonti, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. Washington vorrebbe mettere pressione all'Iran, Trump sarebbe irritato dalla lentezza delle risposte, ma i Pasdaran annunciano di aver abbattuto nelle prime ore di oggi un drone statunitense che aveva violato le acque territoriali iraniane per una missione definita ostile. Le guardie rivoluzionari islamici hanno definito sotto pieno controllo lo spazio aereo nella zona. Intanto Trump attacca di nuovo il pontefice, che ha ricevuto il sindaco democratico di Chicago, definito inutile dal tycoon, che aggiunge: qualcuno spieghi al Papa che Teheran non può avere l'atomica. Ma Leone XIV anche ieri ha parlato di pace al termine della recita del Rosario in Vaticano. La pace non è una teoria da verificare in laboratorio, piuttosto un impegno quotidiano della nostra vita, ha detto, invitando ad ascoltare il grido di chi ne è privato. Continua anche la guerra in Ucraina. Kiev smentisce la denuncia di Mosca secondo cui un drone avrebbe colpito l'edificio di una turbina della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto un 58enne è stato ucciso durante la notte in un attacco di droni russi nella regione di Chernihiv. La procura di Roma dovrebbe aprire un fascicolo con varie ipotesi di reato a proposito della vicenda dei 30 cavalli imbizzarriti al galoppo lungo la Cristoforo Colombo, travolgendo persone e veicoli, spaventati sembra dai fuochi d'artificio che sarebbero stati accesi da un vigile a poca distanza dalle terme di Caracalla. Gli animali erano radunati per la prova delle celebrazioni del 2 giugno. Il bilancio di 4 feriti, 3 militari e una poliziotta di 29 anni. Ciclismo: Jonas Vingegaard domina la penultima tappa del Giro d'Italia, staccando tutti i rivali sulla salita di Piancavallo, dove nel 98 iniziò la scalata di Pantani verso il trionfo nella Corsa Rosa. Oggi per Vingegaard, che in bacheca vanta già Tour e Vuelta, la passerella finale è a Roma. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano.
4: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
3: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa Mangia la Mela a Droga Out.
4: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
3: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
4: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
3: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
0: The Cat, Jazz and Blues su Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 code a tratti tra Pistoia e Lucca Est in direzione Pisa. Spostandoci sulla Fipili in direzione mare, code per incidente tra Empoli Est ed Empoli. Sempre in direzione mare, code per un incidente al chilometro 49 tra Montopoli Val d'Arno e Pontedera Est. Sulla statale 223 di Paganico, code a tratti tra San Rocco a Pilli e San Lorenzo a Merse in direzione Grosseto. Sul raccordo Siena-Firenze, rallentamenti per incidente tra Colle di Valdelsa Sud e Monteriggioni in direzione Siena. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique resta abbracciato alla Champions League, la Coppa dei Sogni. Si infrangono i rigori, quelli dell'Arsenal, la regina della Premier, e quelli più in generale del calcio inglese, che pregustava già il clamoroso tris dopo i trionfi in Europa League e Conference di Aston Villa e Crystal Palace. Nella finale di Budapest i campioni in carica si impongono nella lotteria dal dischetto dopo l'1-1 al 120esimo. Fatale per i Gunners l'errore del brasiliano Gabriel. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
2: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvar e Dembélé, ci ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari. Ai rigori, fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League d'allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
3: Ci siamo abituati ai rigori.
2: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
4: Ho lavorato tanto, no, per arrivare fino qua. Abbiamo sofferto tanto, adesso vedere i tifosi così contenti per noi è la migliore fine di stagione così.
1: Festa grande, ma purtroppo rovinata a Parigi, dove quasi 50.000 persone si erano ritrovate al Parco dei Principi per vedere la gara sui maxischermi. La polizia è dovuta intervenire per evitare blocchi stradali e saccheggi, scontri, furti e 131 arresti. Ma di questi tempi la Ville Lumière, l'ombelico del mondo del tennis, cornice del Roland Garros, il campionato del mondo sulla terra rossa che ieri ha visto le gesta di tre moschettieri azzurri bravi a riscattare la delusione per l'addio prematuro di Rossiner. Centrare gli ottavi, Flavio Cobolli, a valanga contro l'americano Tien, poi le battaglie dei due Matteo, Arnaldi e Berrettini entrambi in campo oltre 5 ore per superare il belga Collignon e l'argentino Comesagna. Non ci resta che unire e goderci la gioia dei tre nostri tennisti.
5: Sognare non è mai sbagliato, quindi sono qui pronto a sognare.
6: La cosa buona è che il piede non mi sembra faccia male, quindi sono veramente contento di giocare queste partite e di riuscire a star bene poi dopo.
7: Un aiuto pazzesco del mio team che è stato lì tutta la partita a caricarmi anche quando le cose si erano complicate un po', quindi è un incrocio tra la voglia di vincere e trovare il modo per starci bene in quella sensazione.
1: Domani questi match degli ottavi, Cobolli svaida Arnaldi di Tiafoe, Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo che ha eliminato proprio Sinner. Oggi alla caccia dei quarti nel doppio Bolelli Vavassori straordinari per quest'ultimo in coppia anche con Sarrerani negli ottavi del misto. Cambiamo argomento. Sullo sfondo del Circo Massimo dei Fori Imperiali, passerella trionfale di Jonas Vingegaard, padrone assoluto del Giro d'Italia, ottavo nella storia ad aver conquistato anche Tour e Vuelta. Il fuoriclasse danese ha posto il sigillo sulla corsa rosa dominando ieri la penultima tappa, quinta vittoria in questa edizione sulla salita di Biancavallo che nel 1998 vide le gesta dell'indimenticabile Marco Pantani. Basket, la Reyer Venezia ribalta il fattore campo vincendo 91-83 sul parquet della Virtus Bologna in gara 1 della semifinale dei playoff scudetto. Domani si replica ancora in Emilia, stasera gara 2 dell'altra serie di semifinale Brescia-Milano con gli ospiti avanti 1-0. Chiudiamo con la MotoGP che fa tappa al Mugello, ore 14. Parte davanti a tutti il leader mondiale Bezzecchi, ieri quarto nella sprint, vinta a sorpresa dallo spagnolo Raúl Fernández che scatterà col secondo tempo davanti al connazionale Martin. Seconda fila per il campione ridato Marc Márquez. Ed è tutto, buona domenica.
0: Nova Radio Città Futura.
8: Community Radio.
0: The Cats, Jazz and Blues su Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 code a tratti per il traffico intenso tra Montecatini Terme e Lucca Est in direzione Pisa. Spostandoci sulla Fipilì in direzione mare, rallentamenti per traffico intenso tra Empoli e San Miniato e 5 km di coda tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Era Est per un incidente avvenuto al chilometro 49. Sul raccordo Siena-Firenze, code per un incidente tra Colle di Valdelsa Sud e Monteriggioni in direzione Siena. Sulla statale 223 di Paganico, code a tratti tra San Rocco a Pilli e San Lorenzo a Merse in direzione Grosseto. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
2: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa Mangia la Mela a Droga Out.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze.
2: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno con ingresso libero.
3: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
2: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buona domenica da Davide Camera. Una controproposta restrittiva è quella di Donald Trump all'Iran rispetto alla bozza di accordo approvata dalle parti, in particolare sul arricchimento dell'uranio estretto di Hormuz. Dalle parti ancora il consueto stillicidio delle minacce reciproche, con il segretario della difesa americano Hegseth che evoca un attacco a Teheran, i Pasdaran che rivendicano l'abbattimento di un drone americano. E non c'è pace nel sud del Libano, dove l'UNICEF accusa Israele di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, 11 al giorno, ma anche al confine con gli attacchi di Hezbollah con missili e droni contro il nord di Israele, dove l'IDF chiude le scuole. A Enego, nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel Napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Lasciate anche bombole di gas. Un danno erariale da 1.300.000 euro, quello contestato dalla Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti a 8 persone, tra cui ex dipendenti della Prefettura di Benevento. L'accusa è avere usato per scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso fondi destinati ai servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migrati del consorzio Maleventum. Disordini e arresti a Parigi durante i festeggiamenti della finale di Champions League giocata a Budapest e vinta dal Paris Saint-Germain ai rigori sull'Arsenal. Dopo gli scontri, oltre 400 persone sono state fermate, di cui 283 nella capitale francese. I tifosi hanno lanciato petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con i gas lacrimogeni. 7 agenti sono rimasti feriti. MotoGP al Mugello, nella sprint colpo grosso di Raul Fernandez, lo spagnolo dell'Aprilia Trekhaus precede il connazionale Martin e il romano della Ducati VR46 di Gian Antonio. Quarto il leader mondiale Bezzecchi, che partirà davanti a tutti in griglia. Oggi la gara avrà inizio alle 14. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera, che mi sopporto a malapena. Lancio i vestiti a caso su una sedia, resto in attesa. Ho una bottiglia aperta ma sto vino non di seta, e la tele sempre accesa.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Chiesino Zanese e Lucca Est in direzione Pisa. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione mare, rallentamenti per il traffico intenso tra Empoli e San Miniato e code a tratti tra San Miniato e Ponte d'Era Ovest-Ponsacco. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Mocca. Mocca.

0: L'Associazione Culturale Caffè Scienza Firenze e Nova Radio presentano Radio Moca con Franco Bagnoli e Giovanna Pacini.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno, buonasera, buonanotte, benvenuti alla 28ª puntata della 16ª stagione di Radio Moca. Ciao Franco.
2: Ciao Giovanna, oggi non siamo nella stessa stanza.
1: Oggi non siamo nella stessa stanza, ma siamo vicini col pensiero. E si sta abbastanza bene, oggi piove, noi stiamo registrando di giovedì, quindi si respira un attimo qui a Firenze.
2: Lo sai perché piove? Perché ho appena caricato un divano sopra i portapacchi della macchina e l'ho lasciato ovviamente là. Era un divano da buttare via, però forse potevo regalarlo, invece ha deciso di suicidarsi.
1: Peccato, peccato. Ma introduciamo subito, che dici, la puntata del nostro serial più famoso?
2: Certo, il taccuino del Dr. Watson serial. Siamo alla puntata 21, che si intitola Il piombo e la paglia. E la domanda centrale è: pesa più un chilo di piombo o un chilo di paglia?
1: Sentiamo un po' la risposta.

Il taccuino del dottor Watson, serial. Puntata numero 21. Il piombo e la paglia. Billy e Watson buttano cose in acqua.

0: E questo chi è? Non lo conoscevo.
1: Henryk Wieniawski, un violinista e compositore polacco. È entrato al Conservatorio di Parigi a soli 9 anni. Dovettero fare un'eccezione alle regole per lui.
0: Bella musica, comunque. Forza, Billy. In mancanza di piombo e paglia veri, proviamo a fare il conto. Pesa più un chilo di piombo o uno di paglia?
1: Bisogna tenere in conto, se ho capito bene, la spinta di Archimede dell'aria, che è pari al peso del volume spostato. Quindi direi che bisogna convertire il peso del piombo e della paglia in volume.
0: Bisogna conoscere la densità, che è massa diviso per volume, da cui abbiamo che il volume è la massa divisa per la densità.
1: Qual è la densità del piombo?
0: Circa 11 volte quella dell'acqua, che è 1.
1: Mi sa che dipende dal sistema di misura usato. Se continuiamo con quello metrico, abbiamo che la densità dell'acqua è data dalla massa di un metro cubo di acqua, ovvero circa 1000 kg al metro cubo.
0: Giusto. È 1 grammo per centimetro cubico. 1 chilogrammo di piombo, quindi, occupa il volume di 1/11 di litro.
1: E quella della paglia?
0: La densità della paglia è molto minore di quella dell'acqua, visto che la paglia galleggia. 1 metro cubo di paglia pesa solo 100 kg, 1/10 del peso dello stesso volume di acqua. Quindi 1 chilogrammo di paglia occupa un volume di 1/100 di metro cubo, ovvero circa 10 litri.
1: E quella dell'aria?
0: La densità dell'aria è molto più piccola, circa 1,2 kg per metro cubo. 1 litro di aria ha una massa di circa 1,2 grammi. La paglia riceve quindi una spinta di 12 grammi, mentre il piombo di solo 0,1 grammi. Direi che una bilancia sensibile riesce a mettere in evidenza queste differenze. Aveva ragione Holmes.
1: Come al solito.
0: Però a questo punto non saprei come andare avanti. Bisognerà chiamarlo. Pronto, Holmes? Abbiamo verificato che effettivamente 1 chilo di piombo pesa più di 1 chilo di paglia, e poi?
2: Facciamo un altro esperimento. Questa volta ispirato da Leonardo da Vinci. Quando Leonardo arrivò a Milano nel 1482, la città era attraversata da vari navigli che fornivano difesa, acqua ed erano anche navigabili. Alcuni di questi navigli, come la Martesana, passavano sopra ad altri fiumi, come il Molgora e il Lambro.
0: E che bisogno c'era di passare sopra?
2: Per non perdere la pendenza e anche per mantenere il canale navigabile. Ludovico il Moro, il committente, era preoccupato che le navi che passano sopra questo ponte canale aggiungessero al carico il loro peso e questo sorpassasse la capacità portante del ponte.
0: Aveva tutte le ragioni per preoccuparsi.
2: Terzo non sequitur di fila. Faccia la prova. Prenda il dosatore di prima e lo metta su una bilancia a molla. Che cosa segna?
0: Circa 1 chilo.
2: C'è per caso in giro un pezzo di ferro?
0: C'è un peso di una stadera. Pesa circa 1 chilo e 300 grammi.
2: Lo immerga nell'acqua del dosatore senza fargli toccare il fondo. Che cosa dice la bilancia?
0: Incredibile, il peso è aumentato solo di 181,5 grammi. Da dove vengono fuori?
2: Ma sempre dalla legge di Archimede. Il peso da stadera riceve dal liquido una spinta verso l'alto e ovviamente il liquido riceve la stessa spinta verso il basso. Questa spinta dipende solo dal volume del corpo immerso, non dal suo peso. Ora rimetta il bicchiere nel dosatore.
0: Questa volta la bilancia segna anche il peso del bicchiere.
2: Sì, che è uguale al peso del liquido spostato, perché galleggia. Adesso tolga acqua, in maniera che il livello sia lo stesso di prima. Dato che stiamo simulando un canale e il suo livello non si alza se c'è una barca o meno.
0: Cavolo! Il peso torna a essere proprio quello di prima.
2: Con le parole di Leonardo... Il gran peso della barca che passa per il fiume sostenuto dall'arco del ponte non cresce peso a esso ponte, perché la barca pesa di punto quanto il peso dell'acqua che tal barca caccia dal suo sito.
0: M'inchino a cotanto sapere!
2: Lei sa che Leonardo aveva inventato il sottomarino, abbastanza diverso da quello di Verne e da quelli usati nella guerra finita da poco?
0: Non lo sapevo.
2: È nel codice atlantico. Ovviamente il sottomarino di Leonardo non disponeva del sistema di regolazione dell'assetto, ovvero stava sempre alla stessa profondità.
0: E come funziona la regolazione dell'assetto nei sottomarini moderni?
2: Possiamo costruire un modellino. Prenda un barattolo di ferro o alluminio. Lo può tappare con del nastro adesivo. Nel tappo pratichi un foro in cui inserisca un tubicino di gomma. Poi faccia alcuni fori di lato e appesantiamo un po' il barattolo, attaccando un pesetto o una calamita di lato, in modo che i fori restino sempre in basso. Oppure può collegare un palloncino al tubicino, mettendolo dentro il barattolo, così che non ci si deve preoccupare di tenere i fori in basso. Adesso vari il suo sommergibile in un grosso recipiente d'acqua. Soffiando o aspirando nel tubicino può regolare la quantità di acqua ed aria contenuta nel sottomarino e quindi regolare il suo assetto. Ovviamente il sistema ha due stati molto stabili, il sottomarino al fondo e il sottomarino galleggiante, mentre è più difficile mantenere il sottomarino a mezz'acqua, però è possibile. Perché?
0: Aspetti, la legge di Stevino?
2: Oh, finalmente la riconosco! Certo! La legge di Stevino ci dice che per un fluido incompressibile o per piccole variazioni di profondità, la pressione cresce linearmente con la profondità. Facciamo un piccolo calcolo. Se una tinozza è profonda a 30 centimetri, quanto vale la pressione al fondo?
0: Dunque, la pressione alla superficie è la pressione atmosferica, che corrisponde al peso di 10 metri di acqua. Quindi l'aumento della pressione è proporzionale a 30 centimetri su 10 metri, ovvero il 3%.
2: Eccellente! Adesso che ha capito il principio, non le sarà difficile costruire un palombaro che si immerge a comando. Sfrutti quello che abbiamo detto sulla legge di Archimede, su quella di Stevino e consideri la legge dei gas ideali, per cui il volume è inversamente proporzionale alla pressione.
3: Avete ascoltato Il taccuino del Dottor Watson Serial, un podcast di Franco Bagnoli ed Enrico Solito, liberamente tratto dall'omonimo libro di Franco Bagnoli. La voce del narratore è di
4: Enrico Solito.
3: Gli attori sono, in ordine di apparizione,
4: Alessandro Bonacasa,
3: il professore
5: Diletta Lombardi,
3: la fisica
6: Stefano Giugni,
3: ispettore McKinnon
7: Giuliana Di Bari,
3: Billy
8: Andrea Fantini,
3: dottor Watson e Moriarty
9: Gabriele Lunghi,
3: Sherlock Holmes. Sceneggiatura e regia di Franco Bagnoli, montaggio di Giovanna Facini e Franco Bagnoli, sigla di Duo in Corde, ovvero Alessio Grossini e Livia Bausi. Una collaborazione tra Associazione Caffè Scienza Radio Moca e Nova Radio, con il supporto del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Firenze. Musiche da Liber Liber e altre fonti libere. A questo punto, Giovanna, cosa ci abbiamo?
10: Abbiamo un'intervista che ti hai realizzato a Gabriele Lombardi e Giulia Cereda dell'Università di Firenze, che hanno partecipato e vinto il bando di Unifi Extra 2026, che è un po' diverso dagli altri anni perché prevede una fase di ricerca fondi tramite crowdfunding, giusto?
3: Sì, è così. L'Università di Firenze ha deciso di coinvolgere maggiormente i ricercatori in questi progetti di divulgazione essenzialmente, e per cui si devono impegnare a trovare dei fondi per finanziare metà della cifra, l'altra metà viene messa all'università, quindi è una specie di moltiplicatore. E in particolare questi nostri colleghi di statistica vogliono realizzare un podcast di argomento giuridico statistico, poi probabilmente faremo anche un caffè scienza perché l'argomento è interessante, ovvero esaminare tutti i casi in cui durante il dibattimento si devono prendere delle decisioni o farsi dei convincimenti basati sulla statistica. L'esempio classico è l'impronte di DNA, le impronte digitali, insomma tutte cose per cui c'è una ragionevole certezza che sia successo una certa cosa. E quindi adesso appunto ascoltiamo, durante l'intervista ho fatto alcuni erroretti, nel senso che non avevo capito che il crowdfunding era proprio per finanziare il podcast, però sentiamoli loro.
6: Bene, abbiamo oggi qui Giulia Cireda e Gabriele Lombardi, dei ricercatori, diciamo, dell'Università di Firenze in statistica sociale, e si vuole parlare di un progetto che stanno portando avanti che si intitola Oltre ogni ragionevole dato, che ovviamente richiama Oltre ogni ragionevole dubbio, che è un po' la formula con cui si dovrebbero concludere i processi, e si parla proprio di statistica e discipline forensi. Allora, volete dirci velocemente di che cosa si parla, e poi dopo c'è una serie di domandine da farvi riguardo appunto all'impatto del vostro progetto. Allora, Giulia e Gabriele, chi è che vuole raccontare com'è nata questo progetto?
7: Beh, il

0: grande di Giulia, che è quello proprio di cercare di promuovere la statistica forense, che è diventato un tema sempre più importante in ambito processuale e nell'ambito della prova scientifica. L'opportunità è arrivata da un progetto dell'Università di Firenze per promuovere progetti della cosiddetta terza missione, quindi di divulgazione al pubblico, in cui abbiamo attraverso la campagna di crowdfunding di raccogliere fondi per mettere questo primo tassello, e ci è sembrato che il mezzo migliore fosse proprio quello del podcast, un po' in stile True Crime, via.
1: Ecco, quindi voi proponete di mettere su un podcast che racconta alcuni aspetti legati, vi immagino, alla statistica e alla disciplina forense. Ma c'è veramente qualcosa che succede nei processi che il pubblico non vede legato alla statistica?
2: Ma magari vi faccio un esempio, giusto per fare capire un po' il contenuto di questo podcast e in generale di questo progetto divulgativo. Un esempio molto semplice che ormai penso sia comune in tutti i telegiornali. Immaginiamo per esempio questo scenario in cui sulla scena del crimine viene trovato un profilo genetico che è completamente compatibile con quello di un sospettato. E l'esperto dice, diciamo, durante il processo che quella combinazione genetica si trova mediamente in una persona su 1 miliardo. Ora, a quel punto è molto facile e purtroppo viene fatto fare il salto mentale per cui si dice: allora c'è una probabilità su 1 miliardo che il sospettato sia innocente e quindi allora c'è una enorme probabilità che sia lui il colpevole. Ma in realtà non è la stessa cosa. Prima di tutto perché quel numero, quello 1 su 1 miliardo, non ci dice perché il DNA è lì, cioè noi sappiamo benissimo che ormai lo sappiamo tutti che una persona può aver lasciato una traccia per motivi del tutto innocenti, esiste anche il trasferimento secondario, quindi c'è già questo grande tema di confusione a volte. E l'altra cosa è che quel numero non misura la probabilità che sia stato lui a lasciare il DNA, dato che vediamo questa corrispondenza. In realtà misura quanto sarebbe raro osservare quella corrispondenza se il DNA non fosse il suo. Cosa significa? In statistica diciamo che stiamo invertendo il condizionamento. Di fatto, è un po' come confondere la probabilità che un animale abbia quattro zampe sapendo che è un elefante, probabilità che possiamo dire tutti molto alta, con la probabilità che un animale sia un elefante sapendo che ha quattro zampe, probabilità molto bassa. Nei processi a volte succede qualcosa di simile a questa inversione, ha un nome specifico, si chiama fallacia dell'accusatore, e è proprio questo tipo di errore, questi tipi di interpretazione scorretta che noi vorremmo raccontare in maniera semplice per chi lo ascolta, in questo podcast.
1: È un progetto sicuramente molto interessante in quanto, beh, da una parte i fatti giudiziari anche della cronaca di oggigiorno, e dall'altra ci sono tutte queste trasmissioni che parlano di true crime. Ma secondo voi l'aspetto della statistica è trattato bene in queste serie o sui giornali, oppure come sospetto c'è ancora molto da dire?
0: Beh, no, c'è sicuramente tantissimo da dire, e in realtà noi cerchiamo proprio di andare a colmare un vuoto. La differenza principale che c'è tra quello che abbiamo intenzione di fare noi e il classico true crime è che noi non facciamo controinchiesta, non andremo alla ricerca di un colpevole alternativo e non vorremmo trasformare i processi in spettacolo. Non avremo neanche la tipica ansia di dover essere sul pezzo e quindi di dover parlare di qualcosa per cui non abbiamo tutti gli strumenti a disposizione. Noi siamo ricercatori e docenti universitari. universitari. Quindi il racconto lo utilizzeremo come strumento per spiegare qualcosa che normalmente appare lontanissimo dal pubblico, che è proprio il modo in cui funzionano le probabilità, i dati e le prove scientifiche dentro un tribunale. Il linguaggio del true crime ci serve perché è coinvolgente, però il nostro obiettivo non è creare suspense, è aiutare le persone a sviluppare pensiero critico. Da questo punto di vista noi a coadiuvarci abbiamo la professoressa Alessandra Sanna e la professoressa Paola Felicioni, che sono esperte di diritto processuale penale, e abbiamo anche la collaborazione della penna prestigiosa di Marco Malvaldi, che di buone narrazioni ne sa molto più di noi. Quindi chi ascolta il podcast non ne esce poi con la soluzione del caso, ma se saremo abbastanza bravi, con strumenti nuovi per capire meglio come si costruisce una prova e quanto possa anche essere facile interpretare male un numero.
1: Ecco, mi sembra sicuramente un podcast che dovrebbe interessare anche chi non è del campo, anzi soprattutto le persone, diciamo, normali come me. E quindi come faranno le persone poi a collaborare al vostro crowdfunding? Perché, se ho capito bene, lo scopo anche del podcast è poi quello di raccattare risorse da sommare con quelle che darà l'Università di Firenze per poi portare avanti un progetto più grande.
2: Lo scopo del crowdfunding è effettivamente quello. Da un certo punto di vista nasce da un'esigenza, perché la struttura del bando a cui abbiamo applicato per questo progetto prevedeva proprio che metà dei soldi di cui noi avevamo necessità per portarlo avanti fossero ottenuti tramite il crowdfunding, e poi l'università praticamente raddoppia questa cifra per arrivare alla quota che ci serve. In realtà il crowdfunding per noi non è solo un modo per finanziare il progetto, ma è coerente col progetto stesso, perché noi non vogliamo solo fare un podcast, vogliamo anche costruire una comunità intorno a questi temi. Per questo motivo poi il progetto non sarà solo online, e questa comunità virtuale che si potrebbe creare con il crowdfunding potrebbe poi essere trasferita nel mondo reale attraverso eventi pubblici, mock trials, che significa processi simulati, in cui noi veramente vogliamo riprodurre con attori che vengono dal mondo, effettivamente dal mondo giudiziario, casi reali, in live, quindi con la partecipazione di avvocati, magistrati e eventualmente anche studenti di giurisprudenza, aperti al pubblico. Uno dei reward, uno dei, diciamo, dei ringraziamenti, dei premi di ringraziamento che diamo a chi partecipa al crowdfunding è proprio la possibilità di partecipare come giurato in questi processi simulati. Comunque in generale a noi piace l'idea che il progetto non si limiti poi solo all'ascolto, ma diventi uno spazio di partecipazione e di cittadinanza attiva su temi che, per quanto ci riguarda, sono veramente fondamentali.
1: Perfetto, allora, quindi, a parte farvi tanti auguri, ci volete dire come, mettiamo che io sia un ascoltatore che vuole partecipare a questo progetto, dove trovo più informazioni?
2: Allora, la piattaforma del crowdfunding si chiama Idea Ginger, per cui semplicemente googolando Idea Ginger oltre ogni ragionevole dato si può partecipare al crowdfunding. Con lo stesso nome abbiamo creato una pagina Facebook e una pagina Instagram che permettono di arrivare poi alla stessa campagna ed eventualmente, se avete piacere, anche di condividere i nostri contenuti per dare più visibilità al progetto.
1: Bene, mi sembra molto interessante. Caffè Scienza cercherà di partecipare a questa iniziativa, magari ospitandovi qualche volta in qualche incontro. Ben volentieri, il tema è sempre, diciamo, nelle nostre corde, e quindi vi saluto e vi do appuntamento al prossimo evento che ci potete segnalare.
2: E ci tenevo a dire un'ultima cosa. Partner di questo progetto è Caffè Scienza e anche il Festival di Giustizia Penale, che tra l'altro si è appena tenuto a Modena e Reggio, e nel quale abbiamo parlato di questo progetto insieme a Marco Malvaldi.
1: Perfetto, allora Giulia e Gabriele, grazie di questa comunicazione, ci risentiremo sicuramente e buona fortuna per il crowdfunding.
0: Grazie a voi per averci ospitato.
2: Ciao, buon lavoro.
3: Bene, prima di ricordare a tutti che c'è un caffè scienza prossima settimana, direi di lanciare la pillola di Marco Talluri, un'altra pillola di Marco Talluri. Sentite un po'.
4: Ambiente non solo a Radio Moca. Informazione su ambiente, clima, mobilità, energia e salute. Parliamo oggi delle città di prossimità e del loro impatto sul clima. Le città in cui i servizi essenziali sono più vicini alle persone emettono meno anidride carbonica legate alla mobilità. Non è uno slogan, è il risultato di un'analisi scientifica su quasi 400 città nel mondo. Lo studio dimostra un punto molto chiaro. Più i servizi sono vicini, meno si usa l'auto, meno si emette CO2. Il tema è centrale. Il settore dei trasporti produce circa il 21% delle emissioni globali di anidride carbonica. E nelle città la mobilità può arrivare fino al 40% delle emissioni legate ai trasporti. Le automobili da sole generano miliardi di tonnellate di CO2 ogni anno. In questo contesto nasce il modello della città dei 15 minuti. Un'idea semplice: avere lavoro, scuole, servizi, negozi e spazi pubblici raggiungibili a piedi o in bicicletta, in un quarto d'ora da casa. Lo studio ha analizzato 396 città, incrociando dati su popolazione, servizi urbani e tempi di percorrenza. Il risultato è chiaro. Le aree con servizi più vicini hanno emissioni pro capite più basse. Al contrario, le periferie più distanti dai servizi producono più emissioni. Perché vivere lontano significa spostarsi di più e spesso usare l'auto. I ricercatori hanno anche simulato cosa accadrebbe con una migliore distribuzione dei servizi. In 27 città su 30 le emissioni si ridurrebbero. In alcune grandi città europee, la riduzione potrebbe arrivare fino al 40 o al 50%. Ma attenzione, la città dei 15 minuti non è una soluzione magica. Non tutti i servizi possono essere sotto casa e senza politiche adeguate esiste il rischio di nuove disuguaglianze. Ridurre le distanze riduce le emissioni e in una fase in cui la mobilità elettrica è ancora limitata, diminuire il bisogno di spostarsi in auto resta una delle strategie più efficaci. La città di prossimità non è solo un modello urbanistico, è una leva concreta per migliorare la qualità della vita e affrontare il cambiamento climatico. Per approfondire tutti i contenuti sono disponibili su ambientenonsolo.com. Appuntamento alla prossima pillola su Radio Moca. Ambiente non solo a Radio Moca.
3: Un caffè scienza impegnativo la prossima settimana, di un argomento molto, molto importante, eh?
1: Sì, parleremo di attualità e crisi della Costituzione, quindi anche della storia della Costituzione, di come siamo arrivati a avere la Repubblica che abbiamo, con Andrea Cardone, professore ordinario di diritto costituzionale dell'Università di Firenze. E, diciamo, ho fatto due o tre chiacchiere con Andrea, devo dire che ovviamente ne sa molto della faccenda e ci illuminerà, diciamo, di come è successo che i partiti anche molto distanti tra di loro, per una volta si siano messi a lavorare insieme in maniera, mi sembra, molto costruttiva.
3: E quindi dove aspettiamo tutti? E quando?
1: Allora, è il 4 giugno e ci troviamo alla Sala Hauser in via Pasolini, in Sesto Fiorentino. Ovviamente c'è alle 18, scusa, e c'è sia lo streaming nostro che per i soci Hauser la possibilità di seguire in Zoom come fanno loro normalmente. Quindi si spera questa volta di riuscire a soddisfare tutti.
3: Bene. Aspettandovi tutti, quindi il 4 giugno non resta che salutarci e darci appuntamento alla prossima settimana. Saremo ancora in onda perché ci sono altre cose in pentola. Ciao a tutti e ciao.
1: Ciao ciao.
5: And that's all, folks.
6: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
7: Buona domenica da Davide Camera. Una controproposta restrittiva è quella di Donald Trump all'Iran rispetto alla bozza di accordo approvata dalle parti, in particolare su arricchimento dell'uranio estretto di Hormuz. Dalle parti ancora il consueto stillicidio delle minacce reciproche, con il segretario della difesa americano Hegseth che evoca un attacco a Teheran e i Pasdaran che rivendicano l'abbattimento di un drone americano. E non c'è pace nel sud del Libano, dove l'UNICEF accusa Israele di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, 11 al giorno, ma anche al confine, con gli attacchi di Hezbollah con missili e droni contro il nord di Israele, dove l'IDF chiude le scuole. A Enego, nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel Napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Lasciate anche bombole di gas. Un danno erariale da 1.300.000 euro, quello contestato dalla Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti, a 8 persone, tra cui ex dipendenti della Prefettura di Benevento. L'accusa è avere usato per scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso fondi destinati ai servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migrati del consorzio Maleventum. Disordini e arresti a Parigi durante i festeggiamenti della finale di Champions League giocata a Budapest e vinta dal Paris Saint-Germain ai rigori sull'Arsenal. Dopo gli scontri, oltre 400 persone sono state fermate, di cui 283 nella capitale francese. I tifosi hanno lanciato petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con i gas lacrimogeni. 7 agenti sono rimasti feriti. MotoGP al Mugello, nella sprint colpo grosso di Raúl Fernández, lo spagnolo dell'Aprilia Trekhous precede il connazionale Martin e il romano della Ducati VR46 di Gian Antonio. Quarto il leader mondiale Bezzecchi, che partirà davanti a tutti in griglia. Oggi la gara avrà inizio alle 14. È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Nova Radio Città Futura.
8: Community Radio. Community Radio.
9: Luci della ribalta.
10: L'agenda eventi di Nova Radio.
9: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Dal 29 maggio al 1 di giugno al Lumen si apre la stagione estiva con il Festone. 4 giorni di musica dal vivo, DJ set, laboratori e workshop. All'Impruneta torna il C'è di Peggio Festival, organizzato dalla Casa del Popolo, in programma dal 29 maggio al 1 giugno, con laboratori, incontri, cibo e i live di Superbad, Aurorobo Realo e Logic, oltre alla proiezione del film Le città di pianura e il corteo per la pace. Venerdì 29 maggio all'SMS di Peretola un dibattito e una serata di solidarietà con i multati di Piazza Tanucci. La serata parte alle 19 con l'incontro Il decreto del silenzio, il deserto nelle piazze, lo chiamano sicurezza. Ospiti il giornalista Lorenzo Guadagnucci e Beniamino Deida, già procuratore generale della Repubblica. Introduce e coordina l'avvocato Vittorio Lauria. A seguire alle 20.30 la cena di solidarietà. Venerdì 29 alle ore 21.30 al Teatro Nuovo di Fiesole, proiezione del film Enrico Berlinguer, una eredità che parla al futuro. Sempre venerdì alla Casa del Popolo Ritatria del Vingone alle 21, Teatro in Circolo presenta Un po' buffo, un po' triste, diretto da Rita Lusini. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 14, quarto piano, alle 21 Free Pass. Sabato 30 maggio alla Cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in Ugenea Live. Sabato 30 maggio al Mandela Forum dalle 10 alle 12.30 incontro con Arab Barghouti e consegna delle cittadinanze onorarie con Luisa Morgantini, presidente di Assopace Palestina. Alle ore 12.30 a pranzo popolare di raccolta fondi per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. All'Istituto De Martino di Sesto Fiorentino, sabato 30 maggio alle ore 21.15, il concerto spettacolo Fucsia con Mariana Monoli Boni e Marzia Stano e Poppi Pellegrini. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 31 a Ultravox alle Cascine, Peppe Voltarelli in concerto. Domenica 31 maggio alle 20 al Teatro del Maggio l'Orchestra Giovanile Italiana con Dainer Tafur Diaz direttore, suona musiche di Ortiz, Gershwin e Berlioz. all'Istituto Ernesto De Martino. Domenica 31 maggio alle 17.30, presentazione del libro Io vorrei, la poesia civile di una cantora eretica di Giovanna Marini, a cura di Susanna Cerboni e Alessandro Portelli, con gli interventi di Alessandro Portelli, Susanna Cerboni e Stefano Arrighetti. A seguire il concerto Trio a Modo di Michele Manca, Flaviana Rossi e Patrizia Rotonda. Sulle frequenze di Nova Radio, domenica alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì, alle 20 da Bosco e da Riviera.
11: Luci della Ribalta.
10: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa mangia la mela a Droga Out.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione mare per il traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Empoli e San Miniato e code a tratti tra Pontedera Est e la diramazione per Pisa. Spostandoci in A11, rallentamenti per il traffico intenso tra Altopascio e Lucca Est in direzione Pisa. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura, Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Sempre a causa di lavori sulla regionale 2 Cassia fino al 30 giugno, restringimento di carreggiata per un tratto di circa 600 metri all'interno del chilometro 264 nel comune di Barberino Tavarnelle. A Firenze invece si ricorda che fino al 14 settembre rimarrà chiuso il ponte alpino per lavori di sostituzione dell'infrastruttura. Per le modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale, consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: pensare e comunicare, il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa mangia la mela a Droga Out.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Sempre a causa di lavori sulla regionale 2 Cassia, fino al 30 giugno restringimento di carreggiata per un tratto di circa 600 metri all'interno del chilometro 264 nel comune di Barberino Tavarnelle. A Firenze invece si ricorda che fino al 14 settembre rimarrà chiuso il ponte alpino per lavori di sostituzione dell'infrastruttura. Per le modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: È tanto che aspettavo un'occasione così. Ah.
4: Memorize the path water, memorize the air. There'll come a time I wanna know I was here. Names on the door frame.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Dal 29 maggio al 1 di giugno al Lumen si apre la stagione estiva con il Festone, 4 giorni di musica dal vivo, DJ set, laboratori e workshop. All'Impruneta torna il C'è di Peggio Festival organizzato dalla Casa del Popolo, in programma dal 29 maggio al 1 giugno con laboratori, incontri, cibo e i live di Superbad, Aurorobo Realo e Logic, oltre alla proiezione del film Le città di pianura e il corteo per la pace. Venerdì 29 maggio all'SMS di Peretola un dibattito e una serata di solidarietà con i multati di Piazza Tanucci. La serata parte alle 19 con l'incontro Il decreto del silenzio e il deserto nelle piazze, lo chiamano sicurezza. Ospiti il giornalista Lorenzo Guadagnucci e Beniamino Deida, già procuratore generale della Repubblica. Introduce e coordina l'avvocato Vittorio Lauria. A seguire alle 20:30 la cena di solidarietà. Venerdì 29 alle ore 21:30 al Teatro Nuovo di Fiesole, proiezione del film Enrico Berlinguer, una eredità che parla al futuro. Sempre venerdì alla Casa del Popolo Ritatria del Vingone alle 21, Teatro in Circolo presenta Un po' buffo, un po' triste, diretto da Rita Lusini. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 14, quarto piano, alle 21 Free Pass. Sabato 30 maggio alla Cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in Ugenea Live. Sabato 30 maggio al Mandela Forum dalle 10 alle 12:30 incontro con Arab Barghouti e consegna delle cittadinanze onorarie con Luisa Morgantini, presidente di Assopace Palestina. Alle ore 12:30 a pranzo popolare di raccolta fondi per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. All'Istituto De Martino di Sesto Fiorentino, sabato 30 maggio alle ore 21:15, il concerto spettacolo Fucsia con Mariana Monoli Boni e Marzia Stano e Poppi Pellegrini. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11:30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 31 a Ultravox alle Cascine, Peppe Voltarelli in concerto. Domenica 31 maggio alle 20 al Teatro del Maggio l'Orchestra Giovanile Italiana con Dainer Tafur Diaz direttore, suona musiche di Ortiz, Gershwin e Berlioz. All'Istituto Ernesto De Martino domenica 31 maggio alle 17:30 presentazione del libro Io vorrei, la poesia civile di una cantora eretica di Giovanna Marini a cura di Susanna Cerboni e Alessandro Portelli, con gli interventi di Alessandro Portelli, Susanna Cerboni e Stefano Arrighetti. A seguire il concerto Trio a modo di Michele Manca, Flaviana Rossi e Patrizia Rotonda. Sulle frequenze di Nova Radio domenica alle 12:30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì, alle 20 da Bosco e da Riviera.
0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Siamo pronti, belli caldi, per partire con le selezioni musicali del martedì. Vai!

quindi se la rotation ci ha portato lì a The Drive-In, noi ci muoveremo di conseguenza con una selezione molto punk. Il raccolto è stato molto spigoloso, molto punk, a partire da loro, Sweeping Promises, molto fighi, il nuovo singolo Shooting Shadows.

ci riporta al post-punk dei primi anni 2000, quel revival lì, insomma. Yeah, yeah, yeah, Slayer su tutto quanto. Band uscirà con un nuovo album, You Say I Romanticize, il 14 di agosto su Sub Pop Records. Mica pizza e fighi. E questi invece sono i Party Dozen dall'Australia. Australia mates, you want some Vegemite? Australia mates, cracking a cold one. Nuovo singolo, Special Unit.

Che belle queste chitarre, ripuliscono tutti i pensieri, sciolgono via le ansie, le preoccupazioni. They're getting a body of water per gli amici Tagabau e Horse Jumper of Love. Si sono messi insieme a chi aveva il nome più lungo, hanno fatto a gara e intraprenderanno un tour americano negli US per lanciare questo tour. Hanno lanciato anche un singolo che abbiamo appena ascoltato, si intitolava Charter Spec. Siete all'ascolto di Nova Radio Città Futura con Tommaso Bonaiuti, c'est moi. Queste sono le selezioni musicali del martedì e adesso le cose si fanno un pochino più dark, un pochino più... Place to bury strangers, lost.

Marbled Eye, occhio marmato, da Oakland, California, con No Faith Restored, il loro ultimo EP, Forever. Prima abbiamo ascoltato Alien Nose Job dall'Australia, Diat dal vivo, live a Berlino. Adesso però, dopo tutto sto pancazzo inframuscolare, andiamo un po', diciamo, a rilassarci con Get Down Services, un duo in inglese molto famoso ora in Inghilterra, che è passato anche a Firenze un annetto fa. E vabbè, questo nuovo singolo, I Can Die Like That.

Eva? Tutto non c'è il caldo tropicale che sta affliggendo Firenze in questo, in questa giornata. Qua dentro c'è un po' d'aria condizionata, potrei anche perdere.

Insomma, dopo questi viaggioni, però poi si ritornerà alle mazzate, ve lo dico, nella seconda metà delle selezioni di questa settimana. Solo novità, solo roba tagliente. Occhio a non farvi male.

po' di blues per quei quattro vecchi che ci ascoltano. Sunday Mourners, loro tutt'altro che vecchi, sono molto giovani, li vedo giovani e in forma, dall'Inghilterra, con In the Shadow of Your Ego. Adesso si torna un po' agli schiaffi, perché è giusto schiaffeggiare cose, anche la gente. Non mi faccio promotore della violenza in realtà, però mi piace la musica violenta.

Formal Speedwear con il loro nuovo singolo Who Needs Paintball, bellissimo il loro nome, Formal Speedwear, cioè un po' abiti formali, eleganti, però per andare a correre, figo. Vabbè, e adesso una band leggendaria, si potrebbe dire, sì, così, del post-hardcore, o dell'hardcore, o di quello che vi piace di più, però sono Quicksand, questa è Crystallize.

Dropship, brano tratto dal loro nuovo album Losing State. Siete all'ascolto delle selezioni musicali qui su Nova Radio Città Futura. Ancora un paio di pezzi prima di salutarci.

prima di salutarci e dare la linea a Scott con Florence Underground, intanto però ci ascoltiamo un nuovo singolo dei TVOD, Rerun.

Allora, ci terrei a ringraziare tutti quelli che sono stati all'ascolto, ci terrei a ringraziare Martina, Stefano, al solito della radio, che mi supportano.

resterei a ringraziare anche i posteri, quelli arriveranno dopo. Una persona arriverà dopo, Scott, in realtà già in radio prenderà lo scettro per la prossima ora. Qui sono a radio, quindi non abbandonate assolutamente la postazione, tenete accesa Nova Radio. Io vi saluto definitivamente con Feeble Little Horse, uscito un disco a sorpresa, Big Knot, questo è Doorway. Ci vediamo presto.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa mangia la mela a Droga Out.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
2: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11 dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 55 si registrano 2 km di coda tra Lucca Est e Altopascio in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Inoltre fino alle 20 di stasera in occasione della gara del Mugello del Motomondiale, previste navette straordinarie di collegamento tra il circuito e la stazione di Borgo San Lorenzo e corse straordinarie per quanto riguarda il collegamento ferroviario, il dettaglio sui nostri canali social. A Firenze invece si ricorda che fino al 14 settembre rimarrà chiuso il ponte alpino per lavori di sostituzione dell'infrastruttura, per le modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale, consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Roots and Words, miscele sonore a cura di Nova Radio Città Futura.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa Mangia la Mela a Droga Out.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa di un incidente ora risolto si registrano ancora code a tratti tra Lucca Est e Alto Pascio in direzione Firenze. Coda per un incidente ormai risolto anche sulla Fipili tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest verso Firenze. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze, dove a causa del traffico intenso e di lavori si segnalano code tra San Casciano e Pruneta Grevenchianti ancora in direzione Firenze. A Firenze invece si ricorda che fino al 14 settembre rimarrà chiuso il ponte alpino per lavori di sostituzione dell'infrastruttura. Per le modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

E sarà che a me queste sonorità piacciono, questo suono un po' psichedelico che ci riporta indietro con il tempo. Infatti loro sono i Mother Lake, un gruppo di Melbourne. Continuiamo la scia della puntata precedente, che ci siamo concentrati su quello che veniva dall'Australia. Bene, ci riattacchiamo con loro, i Mother Lake, che prima si chiamavano San Sebastian, fino dal 1968 al 71. Poi hanno cambiato nome e sono diventati Mother Lake. Questo è uno dei loro brani fra i più famosi, si chiama Toothbrush. E tutto questo per dirvi che è martedì, sono le 20.05, poco più, poco meno, e siete all'ascolto di Da Bosco e da Riviera, il programma di Anzi Guido che è ormai giunto alla 38esima puntata dell'ottava stagione, è qui su Nova Radio. Buonasera e bentrovati. Bene, questa sera sarà una scaletta molto, molto particolare, molto particolare. Mi è costata ore e ore di studio, però penso di aver messo su qualcosa di nuovo e qualcosa anche di piacevole. Poi sarete voi a dirmelo, comunicandomelo, come a volte fate, sulla mia pagina Instagram, Da Bosco e da Riviera. Siamo ripartiti dall'Australia perché finimmo in Australia, partiamo in Australia e facciamo un lungo volo. Arriviamo in Norvegia e troviamo un gruppo che anche loro prima si chiamavano in un nome, con un nome, Special K mi sembra, e adesso si sono chiamati Euroboys e ci fanno ascoltare, hanno fatto solo due dischi e non di più, e da un loro disco del 1999 ci ascolteremo Gallery Oslo e Long Days Fly Till. Euroboys! E da Bosco e da Riviera, ragazzi, è partito. Buon ascolto e ben sintonizzati, sempre.

E loro hanno un suono molto particolare. La storia del nome è data dal fatto che loro in Norvegia si chiamavano Care and the Cavern Men. Però per distribuire i dischi fuori dalla Norvegia hanno deciso di chiamarsi Euroboys. Cose strane. Bene, rimaniamo in Norvegia, tocchiamo i Motorcycle e la loro BS.

E questo era Julian Cope e la sua Saint Julian, da quel bellissimo disco del 1987, se non vado errato. Bene, proseguiamo la nostra...

nostro viaggio musicale, perché questa sera lo definirei, tornerei a ridefinirlo proprio come un viaggio, come una bella camminata musicale. Ci siamo fatti assorbire da queste sonorità un po' psichedeliche, un po' retro. Bene, continuiamo. Questo è un brano di John Lennon, da quel bellissimo disco che è Double Fantasy, e si chiama I'm Losing You.

John Lennon, I'm Losing You, a Da Bosco e da Riviera. Bene, proseguiamo con un brano edito nel 1967. Si tratta di The Letter ed è un brano portato al successo dai Box Tops nel 67, per l'appunto. E che è successo? È successo che nel 1970 invece il signor Joe Cocker ne ha rifatto una versione un po' sua, nel suo stile, e adesso ce l'ascoltiamo. The Letter, Joe Cocker.

E quando si dice un finale di altri tempi, questa era The Letter nella versione di Joe Cocker, che poi è stata una versione rifatta anche da tanti altri artisti. Io mi sembra di avere addirittura un 45 giri delle Three Degrees, addirittura con questo brano in versione da discoteca. Proseguiamo e andiamo a toccare un artista che adesso sta avendo veramente, cioè si è confermato ormai uno dei migliori chitarristi, uno dei migliori solisti in assoluto, e anche nelle sue varie altre interpretazioni, nei suoi vari gruppi che lui ogni tanto forma e fa qualcosa, fa sempre qualcosa di bello. Si tratta di Jack White. Questa sera ce lo ascoltiamo in una ballata che si chiama Love Interruption. Jack White, che sarà in concerto a Camaiore il 19 di giugno, per chi interessasse.

Lui è T.Y.O., è un francese però intriso di blues americano, come si può sentire nelle sue canzoni. È giunto al terzo LP e ci siamo ascoltati Night Train. Bene, ragazzi, non se ne esce, si ritorna in Australia e troviamo The Bamboos, un gruppo funk di Melbourne. Ce li ascoltiamo questa sera in The Willem Scream, The Bamboos.

La famosissima They Go Low da parte di Fantastic Negrito qui a Da Bosco e da Rivera a continuare la nostra camminata in musica. Ci pensa adesso Curtis Harding e la sua Face Your Fear.

Uno dei nuovi, diciamo, volto, ormai nuovo non più di tanto, ma insomma Curtis Harding è uno veramente che si è preso la scena musicale per quanto riguarda questo discorso di soul, black music, funky, insomma anche rock psichedelico in dei momenti nelle sue tracce che lui ci propone. Bene, da un nuovo andiamo a un capostipite, a Charles Bradley e la sua Hurricane.

Peccato che non abbia avuto il successo della carriera di James Brown, però Charles Bradley, insomma, non gli manca niente. Perciò se vi capitasse di andare un po' a ripescare la sua discografia, sentite che brani, che canzoni belle, meravigliose e che di impatto ha fatto questo bravissimo artista americano. Bene, dal passato andiamo al presente, un presente del 2020, targato 2026. Si tratta del nuovo disco di Gnarls Barkley, anche lui Bradley Barkley, tanto almeno mi intreccio poco, ovvia. E nuovo disco che si chiama Atlanta, ci ascoltiamo il primo brano, ovvero sia High Amnesia, Gnarls Barkley.

Gnars Barkley, ovvero sia Silo Green e Danger Mouse, qui ad A Bosco da Riviera con il loro nuovo disco Atlanta. Ci siamo ascoltati I Amnesia e devo dire ho avuto anche modo di ascoltare tutto l'LP, non è per niente male. Per questo inizio di estate è un disco che potrà far compagnia nei svariati viaggi in su e in giù per il paesello oppure insomma per tante sortite, perché a volte... Cioè, io mi ricordo prima quando mi capitava di uscire ed andare in giro e tutto, c'avevi quei tre o quattro dischi che ti mettevi nelle cassette, logicamente, in macchina, e te li ascoltavi perché in determinati momenti dei tuoi viaggi, ecco, erano quelli che aiutavano a trascorrere bene il viaggio, la giornata, ti facevano pensare, ti facevano ricordare anche, toh, questo brano io l'ho sentito la prima volta... Perché insomma a volte la musica fa tutto questo, la musica riporta indietro nel passato oppure fa toccare col presente nuove situazioni che si potrebbero anche creare, perciò mai sottovalutare l'effetto che una canzone può dare, l'effetto che una canzone può trasmettere, perché anche se è una canzone vecchia oppure una canzone che si è sentita più volte, però è come guardarsi intorno quando si cammina, io ve l'ho detto tante volte. Anche se rifai lo stesso percorso, però in base alle stagioni, in base a quello che ti succede intorno, se ti sai guardare vedi sempre cose nuove. Bene, andiamo ad ascoltare sempre un disco del 2026, ovvero sia si intitola Dig e loro sono i Mama's Gang, un gruppo soul funky inglese. Questa è Food for the Flames, Mama's Gun.

Si crea sempre una certa tensione nei brani di Sanfa, eh? C'è questa atmosfera un po' di crescendi che poi non arrivano mai a concludersi, e questa è una delle sue caratteristiche maggiori della sua musica, che è sempre piacevole da ascoltare. Bene, da Sanfa passiamo a una che è stata una regina ed è tuttora una regina, una capostipite di questo genere. Si tratta di Erykah Badu e la sua Think Twice.

Soldier of Love, uno degli ultimi brani usciti per quanto riguarda la bravissima Sade, Madonna, che questa è l'esparita di circolazione, cioè sempre viva, per l'amor di Dio, però non ha voluto rifare più nulla. Peccato, perché veramente, insomma, diciamo, in un panorama già folto di tanti artisti che si sono cimentati su questo genere musicale qui, però lei, insomma, manca, insomma, è come se smettesse di giocare al pallone un giocatore buono, insomma, così all'improvviso, come non gioca più, ma ancora c'aveva fiato, c'aveva gambe, ecco. E vabbè, sono scelte. Bene, lui non ha smesso di suonare, anzi, continua a collaborare e sta preparando il disco nuovo. Si tratta di Alpha Mist, ce l'ascoltiamo da Variables, il suo ultimo, diciamo, LP solista per quanto riguarda il 2023, con AFO, Alpha Mist.

Afo, Alpha Mist. Bene, passiamo ad un artista che, insomma, nella musica c'era già da tempo, però in tanti si aspettavano il suo esordio solista. L'abbiamo già presentata qualche mese fa, appena uscito questo bellissimo disco. Lei è Momoko Jill, ovvero sia una batterista che qualche tempo fa era in concerto, accompagnava dal vivo Alabaster de Plume e ha collaborato anche con Matthew Herbert. E qui nel suo disco Momoko ce l'ascoltiamo con il brano The River.

Owelu, Dreamhouse, ormai avete imparato a conoscerli, perché ultimamente qui a Da Bosco e da Riviera passiamo spesso questo bellissimo disco dal stesso titolo del gruppo. Questa sera ci siamo ascoltati Struggle for Kawasa. Bene, e dall'Australia andiamo in Sudafrica, sì, perché andiamo a trovare i BCUC, questa straordinaria band di Soweto, e famosa per il loro stile unico, mescolando la tradizionale musica sudafricana con elementi moderni che sfociano nell'hip hop, nel punk e nel resto. Ce li ascoltiamo dal loro nuovo disco The Road Is Never Easy con Afro Psychedelic BCUC.

L'inconfondibile armonica di Lee Oscar ci fa capire che stiamo ascoltando i War, precisamente Gypsy Man da Delver the World, un LP del 1973. Bene, dal 73 andiamo al 2024. Lei viene da Salvador de Bahia, si chiama Jatsa, è una chitarrista e compositrice brasileira. Ci ascoltiamo Sol na Pele.

E questo è Manu Dibango e la sua Regma Cossa, un derivato da Sol Macosa. Grande Manu Dibango. Bene, andiamo avanti e troviamo un collettivo colombiano, se non vado errato. Si chiama La Boa. E loro hanno dedicato una canzone al grande batterista afrobeat Tony Allen.

La boa, Tony Allen, No Compro. Questo era un brano dedicato al famoso batterista di Afrobeat, Tony Allen. Bene, e allora, avendo nominato Tony Allen, perché non ascoltarcelo in uno dei suoi brani più famosi, ovvero sia African Heat, Tony Allen.

E con questa African Hit, anzi Guido, vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto, perché sì, siamo giunti al termine di queste due ore insieme, di questo viaggio musicale che è partito dall'Australia, è andato in Norvegia, è andato in America Latina, è ritornato in Australia, in America, in Inghilterra. I nostri viaggi musicali, qui con la musica senza barriere, la cura della buona musica, collegamenti e riferimenti. Tutto questo è da Bosco e da Riviera, tutti martedì sera qui su Nova Radio dalle 20.05. Vi ricordo che domenica ci sarà la replica del programma e da domani i podcast sia sulla pagina Anzi Guido Presenta da Bosco e da Riviera Facebook e su quella novaradio.info. E per non farsi mancare niente, proprio per collegamenti e riferimenti, da Tony Allen passiamo a, come ultimo brano, vi lascio in compagnia dei The Good, The Bad e The Queen con la loro 1917 e vi auguro una calorosa buonanotte.

Essere buono da bosco e da riviera in italiano vuol dire una persona versatile, eclettica, una persona che sa cavarsela in qualsiasi circostanza, sapersi muovere in più ambienti e avere una mente pronta a dividersi per tutte le occasioni che può incontrare.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa mangia la mela a Droga Out.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
2: The Cat, jazz and blues su Nova Radio Città Futura.

0: chic chac. Seguiamo la strada del destino.
1: Because the night. Suoni notturni su Nova Radio.